I would like to go to

0: Not his.
1: Bruce, I will think.

0: Quindi?
1: Radio Verde Mallatta.
2: Il gesto del fumare cade, non decora, non incantami. Sembrano tutti borderline, di quelli a cui non puoi raccontare nulla, perché difendono i loro border con i bulldozer e buttano tutto in cacciara. Nazional popolari come la ciociara, intoccabile la sigaretta come Inter, Juve, Milan, Roma, Napoli. Intoccabili come la scelta consapevole di mantenere un'abitudine che hai preso quando eri tredicenne. Hai tanti amici con cui passi sere e pomeriggi a chiedere accendini e filtri, flirti con un gesto e ti connetti a tutto il mondo tabagistico, quindi a tutto il mondo. Io nascondo gli accendini perché i tabagisti me li chiedono in prestito, non li restituiscono, e io sono qui che faccio del survivalismo per accendere la stufa, mandando loro gli accidenti non potenti come quelli che si tirano da soli ad ogni tiro. La mia tolleranza è andata in fumo, ma faccio finta di avercela ancora. Sono io la resistenza, libero il mondo da pensieri come quello di prenderti a schiaffi, perché fai come fanno tutti, e in più mi sbuffi nei miei rari raffreddori, e non respiro più perché tu non hai un perché. Ed io sono ancora più stupido perché dico che devi fare come vuoi, ma come vuoi mi dà fastidio, ed io divento un problema ben peggiore del tuo.

Word. Word.

0: working. Ci siamo, sta per iniziare il programma. Sintonizzatevi su Rai 1.
1: Alza pure il volume.

0: Buonasera al pubblico di Porta.
1: Portal a Portal, amici, benvenuti. Siamo qui per parlare di... Lei, ad esempio, pensa che si possa risolvere questo problema attraverso l'utilizzo intenso, gravoso di... Forse invece, stando a quello che è il nuovo regolamento, non c'è bisogno esattamente di... Forse più concretamente, con un occhio di riguardo verso... L'Italia ha veramente bisogno di...
2: Grazie, grazie.

What I see, what I see, what I see.

Oh, nein, nein, nein, nein.

tristi di schiavizzazioni e processi tristi che bisogna comprendere andandosi a leggere i migliori economisti che ci svelano i meccanismi come il debito estero e tutto ciò che connette i diversi paesi quando uno è povero e si trova alle strette e quindi è in via di sviluppo e di conseguenza tutto viene sottomesso a un paese, ad esempio il cambio della moneta che diventa fisso è una cosa che il fesso non capisce, magari dà la colpa alle popolazioni, perché uno dei modi migliori e più efficaci di compiere delle stragi e di sottomettere intere popolazioni è quello di far credere a milioni di persone che cosa loro veramente sono. Cioè il potere modifica l'idea che noi abbiamo di noi stessi, e quindi è un potere che agisce per via di riflessi, come quando ad esempio ci dicono che la nostra colpa è che in Italia insomma siamo dei cazzoni e quindi che non possiamo avere delle vere soluzioni perché le nostre corruzioni o le nostre spese statali sono i nostri veri mali e di conseguenza non ce ne possiamo liberare perché siamo arretrati come la Fondazione Africana dell'Impero del Mali e insomma cose del genere che noi dobbiamo ridurre in cenere scoprendo quelli che sono i veri meccanismi della realtà, in modo da capire in che modo la società e i suoi problemi non possono essere paragonati alla famiglia come fanno gli scemi quando dicono un buon capo di Stato è come un buon padre di famiglia che spende solamente tanto quanto piglia e di conseguenza non si indebita. Questa è una scelta della famiglia, una scelta etica, quando uno non si indebita. Invece per uno Stato essersi indebitato a volte è soltanto aver salvato la popolazione da una situazione critica, almeno secondo la teoria keynesiana, e questa è la trama che dovremmo seguire nel nostro copione. Invece non vogliamo essere un popolo copione, vogliamo essere originali e quindi cerchiamo di schiavizzarci nei modi più anormali, e questi sono i problemi internazionali che io posso portare avanti facendo rime inali che sono sempre banali perché ne puoi fare tantissime dimostrando che sai mettere le parole in rima una vicina all'altra è una roba poco scaltra perché alla fine non dici niente. E quindi per continuare cercando qualcosa di più profondo, non so, è perché parlando, vedendo del qualcosa di indiano non potevo non sentire la differenza, cosa che dovremmo sentire ogni sera, perché chiunque fa un'esperienza porta una differenza, un'informazione diversa, un qualcosa che contrasta e di conseguenza che non basta la nostra esperienza precedente a comprenderla, è un qualcosa che va oltre la comprensione, è semplicemente il mistero che è ciò che sta oltre il nostro orizzonte ed è la fonte, è anche ciò che richiede più apertura, e questa è la vera concezione della cultura. Ma oggi questa differenza che negli anni 60 era stata smembrata dai titani del pensiero novecentesco ed era rimasta come uno scheletro, ne hanno ripreso il teschio e sono riusciti a farla sopravvivere, ma come bandiera dei peggiori partiti, oggi la differenza è diventata uno di quei miti che sono vuoti e grigi perché non vogliono dire più niente, ma tutti sono ligi a queste massime, a questi motti, insomma non possiamo nemmeno più appellarci a quelle che erano le nuove avanguardie perché sono diventate solamente delle frasi fatte, e di conseguenza c'è un rumore di fondo che sale in questa nostra cultura, un rumore che non ci fa più comprendere niente perché noi viviamo nella post-storia, e post non solo nel senso di dopo ma anche in senso di post-it che prima trovavi in tutti i posti, ora invece sono tutti posti che sono collegabili ad un post ed è la morte della storia. Se prima nella pre-storia non c'era memoria scritta, nella post-storia c'è solo lo scritto ma senza più memoria. Cerchiamo risposte a domande mai poste, come l'elettore che spera di avere meno imposte. Ma cosa scrivi tu, grafomane? Esci dalla cabina, istituzionomane, inumanesimo che cammina. Ma è inutile poi arrabbiarsi con te quando il mistero che riveli mi si rivela la sua fonte, ed è che viviamo come se la storia non ci fosse mai stata. Io non l'ho neanche conquistata e già commento com'è stata la scopata, e guardo il wiki per rispondere al prof, ma su cosa mi interroga io neanche lo so, boh, improvviserò. Chi ha troppi occhi non ha più un dietro, non ha nulla dietro, e questa è la post storia del suo segreto che non scopriremo perché c'è sempre questo divieto che tutto è troppo reale, troppo vero, e allora non ci credo. È la post-storia, l'eccesso di informazione. Se volete avvicinarvi potreste vedere meglio il musicista che arriva adesso e anche sentirlo meglio. Grazie a tutti.

Mi dovete lasciare stare, mi dovete lasciare stare, perché se non mi lasciate stare vi ammazzo tutti. Ma non si può dire, perché se vieni ascoltato da una macchina, poi lei dice tutto. Non si può dire a chi, al ditore, al diamante, al dinosauro.

Che poi non è nessuno, ma è soltanto una dinamica che si crea quando qualcuno è disposto ad obbedire a un dogma. Quando tipo qualcuno crede che quello che non si può dire sia molto sconveniente, molto sconveniente, ma molto sconveniente al punto che potresti rischiare non necessariamente la vita, perché la dittatura...

di decidere di incarnare un corpo che possa pensare autonomamente a quello che gli pare. Yeah. Bella.

possibile! Con i migliori antifreddi possibili! Ogni giorno corro nel modo migliore! Corro, ma a volte bisogna di fermarmi a riflettere! Che va apprezzato! Ti sei di nervi e penso alla vita, rifletto sulla mia condizione di uomo in fila, finalmente arrivato!

Tchau, tchau, tchau.

in Germania, in Francia e negli USA. E la massa crede esista una sinistra, si è illusa. La sinistra è il bambino buttato con l'acqua sporca, e l'acqua è quella sovietica che nessuno ricorda. Ma ogni cosa in sto mondo, contate le ore, a parte forse spazio e tempo, tutto il resto prima o poi muore. Così anche sto sistema finirà, e per iniziare la fine ho scritto sta track.

0: In ogni secolo gli esseri umani hanno pensato di aver capito definitivamente l'universo e, in ogni secolo, si è capito che avevano sbagliato. Da ciò segue che l'unica cosa certa che possiamo dire oggi sulle nostre attuali conoscenze è che sono sbagliate.
1: That's all about to record. It's a horror silver composition. It's entitled Peace.

E per l'ennesima volta scende dalla montagna, come se non avesse preso ancora, senza curarsi di alberi, rocce e corsi d'acqua. È una valanga che si scomoda sulla pianura e già sa, pur nell'apice dell'astio suo, che quel ticchettio di parti meccaniche si chiederebbe nell'istante in cui ripetesse tra sé, sai, sono solo fisime, e se ne stesse tra gli alberi che ci parlano con lui.

cabeza gli si tramutava in nausea. Cominciava a perdere un controllo. Immaginava situazioni in cui a chiunque dava contro. E l'equilibrio gli diceva: valica, riportami, hai la permissione. Ed io lo guardo dalla mia casa quercia sul limitare del bosco. Si è già inoltrato nel villaggio ed è pronto a dare lustro alla sua verbosità. Comincia a capire il perché periodicamente abbandoni le prudenze e si lanci scientemente a capofitto tra la gente. Il conflitto con se stesso egli vince quando perde. E non è un essere pacifico, bensì un oceano in cui vorrebbe fortemente che gli altri si immergessero e che imparassero ad estrarre ossigeno dall'acqua, aggiungendo a polmone, branchia, a gamba pinna, alla corsa, alla natatorietà. Ma se tentennano, se la maggior parte affogano, lui non si perde d'animo, torna dalla montagna, si calma, si dimenticherà, ma non si dimena e non medica la connivenza che accepicchia. Eccolo! È lui che già ritorna dal villaggio? Fratello, come mai così presto? Devo trovare un altro modo. Ci sono quelli che impotenti non riescono più a fare l'amore, io non riesco a fare l'odio. Mi sono stufato di litigare curiosamente con persone che vanno lì avanti e lì indietro. Avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti

Sagittario. Il Sagittario è una costellazione dello zodiaco, comunemente raffigurato come un centauro tendente un arco. Si trova tra lo Scorpione ad ovest e il Capricorno ad est e contiene al suo interno il centro galattico. La costellazione è facilmente riconoscibile grazie ad un asterismo noto come la Teiera. Le stelle Caos Media, Caos Australis, Ascella e Phi Sagittarii formano il corpo della Teiera, Caos Borealis è il coperchio, Alnasl è il beccuccio, e Nunchi e Tau Sagittarii sono il manico.

costruzione, solo mercificazione del corpo e sminuisce la donna! L'altra metà del cielo viene svilita dal puro oggetto di piacere sessuale da parte di individui senza scrupoli e privi di morale, il cui primario obiettivo consiste nel guadagnare soldi sporchi e nell'alimentare un commercio di vergogna e lacrime!

girls, beat boys, superstar DJs. Here we go!

Cigno. Quella del Cigno è una costellazione brillante e di grandi dimensioni, caratteristica e dominante nei cieli notturni dell'estate boreale. Si tratta di una delle figure più tipiche dell'emisfero nord, disposta lungo la Via Lattea in un suo tratto molto ricco e in cui questa appare divisa in due in senso longitudinale da una serie di nebulose oscure nota come fenditura del Cigno. La forma della costellazione ricorda una grande croce, con l'asse maggiore formato dalle stelle Deneb e Albireo, e l'asse minore formato da Gena e Ruk. Il punto di intersezione degli assi è invece rappresentato dalla stella Sadr. La stella più luminosa della costellazione, Deneb, costituisce il vertice superiore dell'asse maggiore della croce e forma anche uno dei vertici del famoso asterismo del triangolo estivo.

Thank you.

Se. Se. Quanti soldi ci vogliono per campare? Oggi alla stand ho visto per caso il prezzo di un pacchetto di lamette, già 7,20€, cazzo. Ora capisco perché la gente continua a soffrire e non si può più neanche tagliare le vene. Bene, in strada vedo troppi barboni. Prima di aver visto quel prezzo pensavo si trattasse solo di una semplice moda lanciata da Bin Laden. No, la gente con l'euro è più vuota di un sopravvissuto di lager. Allora, nel centro commerciale pensi di fare una rapina? E certa gente ha paura pure di guardarla la vetrina. Barboni, barboni nella mia città, adesso pagherai pure per

0: campare. Quanti soldi ci vogliono per campare? Non ti puoi ammazzare, chi te lo paga il funerale? Quanti soldi ci vogliono per campare? Nella mia vita non esistono soste, anche se non pago le tasse. Se mi fermo, non esce niente dalle mie tasche. Con la tosse, le mie giornate sono come morse, sempre più toste. Qualcuno sfrutta le mie risorse per metterne ricavato in tante borse. Sì, qualcuno con il portafoglio più gonfio del mio, ma con il cuore a spoglio. Quanti soldi ci vogliono per campare? Quanti soldi ci vogliono per campare, yeah. Voglio rappare, niente lucro, da solo io mi stupro. Di sicuro 000 futuro. Quanti soldi ci vogliono per campare? 0000 futuro.
1: 00
0: futuro.
1: Sì, sì, sì, sì. 00 futuro, sì.

0: Quanti soldi ci vogliono per campare, bordo? Yeah, hard bag che ti scalda l'inverno e l'estate. Tante stronzate, troppi soldi per campare. Te dico, voglio sparare a fini, che abita da ste parti, c'è una casa al mare. Yeah.
1: Guarda che cazzo!

0: L'osservatorio si autodistruggerà fra 5 minuti. Si prega di recarsi all'uscita.
1: Hey, yo, y'all can't stand right here.

and I get lost. Yes, yes, yes, yes, y'all. No, stop.

Che succede al tuo sì spontaneo animo da divenirlo fino al parossismo? Le lacrime di genitrice sono giustificate, ma giusto per la fanciullezza perduta. Donna recidiva, dove muovesti i primi incerti passi? Lontana da tutto, albe.

Molti anni passarono da quell'infausto giorno, vissuto come il trauma del cordone ombelicale, reciso e quindi rimosso in garanzia di quietudine della colpa. Ma poi perché colpa, si chiedevano inizialmente quei mancati libertari? Giusto per poco mancati, si intende. La coscienza è falsa, dettata dalla storicità del vivente, per cui mutabile a piacimento altrui. O forse nemmeno si chiesero, si sa, il braccio vien prima della mente in taluni casi, nel senso che fa da secondario filtro, per cui influisce in maniera più labile. Povera fine, fece comunque lo scrittore, ma si sa, cioè, intendo, si sa. Ma tornando ai nostri...

Quello strano suono colpì talmente i due fratelli, Fata e il fratello, che d'istinto si precipitarono verso la porta di casa. Api attirate dal miele più dolce, assassini attirati da preda più docile. I genitrici non poterono non seguir passo, chi con affanno di preoccupazione, chi per dovere di genitroce, atroce destino per costui. Così tanti pensieri, astrazioni, il pensar non destar dubbio. I genitroci non si capacitavano tuttavia, qual suono, la piazza, ricettacolo, che diavolo mai significa ricettacolo? Il passo si fece orma colmata da orma, verso il luogo, a quanto pare...

di dar fuoco a quei due uomini, ma si può confermare, a ragione o a torto, non importa, che il paese tutto venne svegliato al suono del violino vibrante, non si sapeva bene dove. Fu l'istinto a guidare il paese tutto, e l'archè di quel suono fu catturato assieme al suo braccio. Il resto è risaputo. Ma ora, quale irrisione per la fanciulla, figlia del male e della morte presente.

0: joli d'étruire comme si n'était pas lendemain ou comme si l'être était un être sans temps, dans Dieu, dans tout vide. Una distesa immensa di carcasse a giocare col tempo perduto, o ritrovato, o mai avuto. Fata, il violinista, il fantasma, parevano tre statue erte in onore dell'antica grandezza di una città in peritura. Osservavano, penetravano le fattezze di quei corpi, una musica senza fine, la musica dell'essere essente, di necessità necessitante. La complessità in un punto a mettere ultima nota a un descritto ridondante, ma fuggevole al concretarsi. Rinnovava sempre la sua tiratura, ma per volontà altrui, che esentava sia l'uno sia l'altro, diretto ed indiretto. «Ho fame», disse Fata, «una fame incolmabile. Le carni a far mostra delle loro impudenze ne allettava il famelico palato. Ci si satolli?» Si sedettero presso il primo mucchio, la famiglia monca, ed il violinista intonò una geremiade. «Ci si satolli?»
1: Mr. Len, a.k.a. Space Ghost, please come as intro. Company flow, perform, say tres, prepare, LP. Prepare.

Numerose sono state le missioni verso Marte intraprese da Unione Sovietica, Stati Uniti, Europa e Giappone per studiarne la geologia, l'atmosfera e la superficie. Circa metà delle missioni tuttavia sono risultate degli insuccessi costituiti da perdite e da vari inconvenienti tecnici. Anche per questo motivo il pianeta conserva il suo fascino, il suo mistero e, più in generale, un'ulteriore motivazione per proseguire le ricerche. Le probabilità di trovare tracce di vita su questo pianeta, così come esso ci appare, sono estremamente ridotte. Tuttavia, se fosse confermata la presenza di acqua in tempi remoti, aumenterebbero le probabilità di trovare tracce di vita passata. Le missioni spaziali sono vincolate a finestre di lancio di 2-3 mesi, ogni 780 giorni.

Eccomi ritornata da una vacanza in un hard disk di backup, carica come una molla. Oggi non siamo qui per parlare di creme abbronzanti o di sagre del pesce fritto, oggi ci spareremo in versione integrale il DJ set di Dark Suicide, l'ospite last minute dell'after denominato 6am12 tenutosi al wave di Misano Adriatico, vicino ad Oliviero. Lo stupore della folla al suo cospetto è stato molto, qualcuno ha gridato al miracolo, qualcun altro invece lo ha solo timidamente ipotizzato. Io invece dico solo di affidarvi a Dark Suicide e di smanacciare ben bene con il robaccino del volume, buon ascolto.

prophecy.

0: Avete ascoltato il DJ set di Dark Suicide, rivelazione luminescente del festival mattutino denominato 6am12 tenutosi il 15 agosto 2016 al Wave di Misano in provincia di Rimini. Come non vi avevo preannunciato, ora ci sarà una intervista a Dark Suicide. La voce che sentirete fuori campo è quella del fluorescente Burla 22222 che ho utilizzato come convertitore da realtà digitale. Abbiamo qui con noi in diretta
1: Da Suicide, che oggi vi proverà un'intervista seria, perché nel 24 corso con te abbiamo fatto Noise al Wave, ha suonato Rico, Nobium, Ciclino Elettrico, e Mula, Zona H, Mula, Mularoni, che cioè, vabbè, lasciamo stare, dai.
0: Entriamo nel caldo dell'intervista.
1: Nel caldo! Freddo caldo!
2: Nel caldo infernale di Dark Suicide.
1: Infernal!
2: Inferno. Allora.
0: Come fai a trovare i brani che metti nei DJ set?
1: Allora, i primi. Allora, vieni qua che scarico un programma, pure li carico via internet, i drum and bass, musica elettronica, techno, tutta roba che io carico, la sento, quando c'è un DJ che mi piace, la carico.
0: Come fai a sapere che ti piace un DJ?
1: Attraverso le mie emozioni, perché voi vedete che l'emozione, che è l'unico modo, perché me che musica, cioè non abbiamo modo di raccontare quello che avete fatto, visto, nell'anno scorso, tutta roba che riguarda al secondo ritmo, è anche un buon motivo, poi, nonostante il motivo insomnia, quello che ho...
0: Insomnia, ok. Con che parte del corpo ascolti la musica?
1: Con l'orecchio, comunque, cavolo. Con l'orecchio perché? Perché cresco le emozioni di Anobium, perché una volta Burla H2 con... scritto l'album, mi sono tirato alcuni amici che accolgono con la K, anche lui, mi sono tirato a lui, ho scoperto che la musica elettronica non esiste oggi, esiste anche nel 60, Microsoft ha comprato il Moog da Robert Moog, quindi Subtonic, tenga i modulari, tenga Robert Moog, i modulari, non esistevano.
0: Cosa significa underground per Dark Suicide?
1: Underground vuol dire house, techno, house noise, come faccio io, che prendo una cassa e la satura con altri strumenti, con Ableton, perché lui sta con Ableton, saturator, loop, dire guarda che l'underground, guarda, inventare underground, perché che non la dico, con la musica noi moriamo anche di fame. Guarda, quello è un discorso, ma è un discorso lungo. Io dico parlo della musica elettronica, underground, techno, noise, la ambient, la diabolichessa.
2: Allora, sabato 12 novembre suonerai all'Hack for the Eye a Bologna.
1: Sì.
2: Che set farai? Che musica ci farai ascoltare?
1: Noise, backcore, inducer.
2: Okay. Di fronte a chi sogni di suonare?
1: Migliaia di persone. Voglio fa piangere la gente, vuoi che il migliore di Rimini.
2: Ok, ah, non del mondo, ti basta di Rimini, ti basta. Ok. La musica che fai è violenta?
1: Molto violenta, è molto.
2: Qua, come? Violenta come?
1: E pogo, coltello, infernale, sangue, morte.
2: Oh? Mi sembra abbastanza violento. Coltello soprattutto. Chi o cosa ti dà energia?
1: Il latte.
2: Il latte? La tua energia te la dà il latte. La mattina ti carichi di latte, sì. E quindi sei pronta, sì, per la break call.
1: La break call in deck.
2: Quindi sì. Tu diresti a tutti, sì, quelli che vogliono suonare...
1: Che io, cioè, raga, quando io a cocco break call, cioè non è che mi piace la break call solo per... Ecco, di farlo di cuore, perché non so che sono la break call infama la gente, la break call evita, ti fa sfogare la tua realtà, come diceva un poeta, Charles Fudoc, che le persone non ti amano con la musica, ma col cuore, come diceva anche da Interscursale.
2: Vuoi ultima frase, salutare qualcuno?
1: Sì, volevo salutare Silvia, la capo della web, capo della Pomposa, grazie a quel disegno diabolico.

Appuntamento il 12 novembre alla Cordial XM24 a Bologna, sempre della Rastrelliera Light Item troverete a Nobium, Vario Pianesi, Teatrino Elettrico. Le proiezioni le farò Jack della Megabyte con l'ausilio di un magico script realizzato da Flash Picasso che trasforma il mondo in una sci. Te comunque non ti preoccupare, vai tranquillo, te vedrai che ci risentiamo alla prossima, saluto.

là dentro che mi fa di questo bene, che ci fa stare assieme. C'è una persona dentro che mi fa stare allegro quando vado a fa spesa e mi chiama capo negro. C'è una persona dentro che non dice capo un cazzo ma sorride al ragazzo. C'è una persona dentro che fa sì pure che voto, anche se il sindaco tirerei sotto con la moto. C'è una persona dentro che la scheda non fa ciulla, non fa scheda nulla. C'è una persona dentro che fa sì che non te meno, anche se dica al cibucaio che farei fa pieno. E mi trattengo dal pisciarti in culo con l'imbuto.

Kim! Oh no,